Ma che mi dio, qual è la nostra pena? Un lampo di dolore sigillo tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: Pura scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei troppo

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte mi par udir il mormorio.

0: dove son promette, di quali puoi trovatemi potere, quella vita di non testimoni son chiari, e questo capo il cielo prezzo e messo già,
1: se la va tutto al re,
0: non ti serva la farra.